0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: Sono a posto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo al centro.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.